0: Estás escuchando Máxima 99.1. WhatsApp 656-199-5991.
1: ¡Máxima!
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?